0: Está escuchando Viva Italia aquí en Radio Intercontinental.
1: ¡Viva Italia!
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Ratafia, Elixir, Arquebuse, una botillería. Millefeuille, tarte aux pommes, chantilly, una pasticceria. Il caucho sa che cos'è l'aria blu della prateria.

E nel traffico, nel trambusto ci han preso gusto a tutto questo amore tenore. Grudiluz, badiwad, ludiluz, è un traffico africano. Solo lui parli, sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, pensa a me, pensa a me, che non so cosa fare. Il